0: Sono Onda le da la hora. 22 horas, 27 minutos.
1: Sono Onda 99.7 HD High Definition.

0: Sono Onda le da la hora. 2:28.
1: La aventura de la vida te enamora minuto a minuto. Atrévete a vivirla. Radio Sono Onda, 99.7 FM. La radio de tu corazón.
2: Solo.